Ei oo muttor säpeko joo rauttanu ja cerasta joo lui lui lui la lui lui lui lui lui lui lui lui. Ja kässä ja kistä kalle joo resarvel joo mahi kuorrani joo nuktake joo lui lui lui. Lui lui lui lui lui lui lui la lui lui lui la lui lui lui la lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui